0: United Radio
1: 97.6.
2: It's Marseille.
0: United Radio.
3: Wow, wow. Ho presente uno stasso, a che vuole? Completo Mami. Candela. Yeah, yo, gangsta.
4: Mami, ho pido.